0: che effetto per fare per prendere un altro all'interno.
1: Sì, vuol rifare me la.